0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:03.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira.
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu...
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira.
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me,

0: Non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po' sì.

0: il punto dove il cielo e la terra si toccano. Quello è il confine tra i due mondi, dove potremo sempre incontrarci.
1: La notte di Gelosa suona così.

0: che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e un minuto.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan, e non riesco a pensare a niente e a nessun altro, non riesco a dormire, non riesco a respirare, non riesco a mangiare, e ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno, e io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.
3: Io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: Da qualche parte nell'universo c'è una persona compatibile con me al 100%. Il problema è riuscire a trovarla fra i 7 miliardi di individui che popolano il pianeta.
1: Non cercarlo. Sarà l'amore a trovare te.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5 e un minuto. Radio
2: Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al femminile.

0: un altro risveglio, un'altra alba. Alba Chiara, la musica al femminile, su Radio Gelosa.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:02. Radio
2: Gelosa. Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
3: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su 8case.it.
5: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e... Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
6: E come pensi che possiamo fare?
5: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castello.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Colazione a casa o al bar? Con Gelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
3: Enza del territorio.
4: Hai accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui, con tanti gusti da scoprire a 3 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
6: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare.
7: Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
8: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il Made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
9: Sei donna, sei sola e sei stanca delle solite conoscenze che non portano a nulla? Chiedi i profili top al Club di Più. 347 80 28 197. Visita il sito clubdipiu.com.
10: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia. Il buongiorno in musica.

se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
2: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
3: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
4: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
5: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 6:47.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: pelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 7:03. Radio
2: Gelosa. Ruggero,
3: Omar,
4: Nicola.
5: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza, tagliando, ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
6: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
7: Vieni anche tu insieme a me.
8: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
9: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
10: Brix, fatti furbo, vieni qui!
9: Lavorare meglio, cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio, già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort, ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworking.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio.

0: break. La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:15.

0: ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
4: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, in pianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
5: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
6: Enza del territorio.
7: Hai accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
9: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
10: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
11: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
12: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito? Bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittale, Ali migliora la vita.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: La nostra radio sveglia ti fa ascoltare un sacco di musica, yeah! Ti fa partire col piede giusto, mm-hmm, e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 7:52.
2: Miami, South Beach, bringing the heat.

Colazione a casa o al bar? Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9. Il modo migliore per iniziare la giornata.

0: con gelosa sarà un buon giorno. Ma affrettati!
1: Sono le 7:59.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: A Grossa di Gazzo, 26esima festa delle rane dal 26 al 29 giugno.
4: Specialità rane e avanotti di trota fritti, risotto alle rane, costata di scottona.
3: Tutte le sere, Luna Park, pesca di beneficenza, area ballo e area giovani.
4: Il 26, serata latina con Contatto Latino e Fonsi DJ. Il 27, Orchestra Sorriso. Il 28, Orchestra Incanto. Il 29, Country Tour Vicenza.
3: Festa delle rane, a Grossa di Gazzo. Sponsor, Comitato Sagra di Grossa.
5: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli.
5: Terrazzo, rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Gelosa Informazione.
2: Buongiorno, in Venezuela non c'era una scossa di terremoto così forte da 126 anni. Questa volta è stata di magnitudo 7,5, ma è stata soltanto la più forte, perché in precedenza ce n'era stata una di analoga. Dichiarato dalla presidente del Sì Rodriguez lo stato di emergenza, la terra ha tremato stamane alle 4:17 minuti anche a Napoli, ai Campi Flegrei. Non ci sono danni, ma la scossa è stata avvertita nettamente anche nel capoluogo campano. Trump insiste, deluso da Italia, Regno Unito, Germania e Francia. Rutte intanto ieri aveva specificato che c'erano stati dalle basi italiane almeno 500 voli di carattere tecnico logistico per l'Iran. Il commento di Maurizio Lupi, segretario di Noi Moderati.
3: Quello che abbiamo sempre detto è che abbiamo rispettato da sempre i patti e la regolamentazione che è prevista ovviamente per quanto riguarda gli accordi internazionali.
2: I mondiali di calcio: Sudafrica, Sud Corea 1-0, Messico, Repubblica Ceca 3-0, Brasile, Scozia 3-0, Marocco, Haiti 4-2, Svizzera, Canada 2-1, Bosnia, Qatar 3-1, Colombia, Congo 1-0, Croazia, Panama 1-0. Con questo per ora vi salutiamo, a risentirci tra un'ora.
1: Radio Gelosa Informazione.
4: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

Se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
5: Cerchi il materasso perfetto per te?
6: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
5: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
6: Seguici su Facebook.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: partire col piede giusto e ti ricorda l'orario.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: What we're living in, let me tell ya.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
1: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
1: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
5: Brix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
6: Brix, fatti furbo, vieni qui!
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: paura di far tardi? Non preoccuparti. Fino alle 9 c'è la radio sveglia di Gelosa.
1: Wake up. Sono le 8:53.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 9:02. Radio
2: Gelosa. A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricchi. Ricchi Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricchi Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, RicchiPizzeria.com.
3: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
4: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Thiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Thiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
5: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
7: Radio Gelosa, informazione.
8: Buongiorno. Non è ancora arrivato il picco del caldo, ieri intanto 38 gradi in Veneto sono stati registrati a Castelfranco Veneto, a Barbarano Vicentino e a Sorga nel Veronese. Il picco arriverà nei prossimi giorni con punte che potranno superare i 40 gradi.
9: L'aeroporto Marco Polo di Venezia è stato insignito del Best Airport Award, premio per il miglior aeroporto nella categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il riconoscimento è stato consegnato all'amministratrice delegata di Save, Monica Scarpa, al congresso annuale di ACI Europe, l'associazione che promuove gli interessi collettivi degli scali europei e l'eccellenza professionale nelle operazioni aeroportuali.
8: Il capogruppo di Forza Italia Alberto Bozza ha presentato il progetto di legge 13 di cui è primo firmatario per istituire in Veneto l'osservatorio olivicolo. L'assessore regionale all'agricoltura, Dario Bonde.
10: Questa approvazione della legge all'unanimità dimostra la grande sensibilità del consiglio regionale, dei suoi consiglieri, del consigliere Alberto Bozza. C'è stato un corale aiuto su tutto e importante è aver dati, perché senza dati noi non riusciamo fondamentalmente anche a misurare quali sono le potenzialità del nostro territorio e soprattutto a finalizzare degli interventi specifici in previsione anche della nuova PAC, del nuovo CSR.
8: È tutto.
7: Radio Gelosa, informazione.
2: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
11: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non sai mai quello che ti capita.

0: era Soundtracks.
1: Mi piace l'odore del napalm di mattina.
0: I brani delle colonne sonore tornano domani.
2: Soundtracks.
0: Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: Ruggero,
2: Omar,
3: Nicola.
0: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50. Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Partiti, i presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia. Fino al 3 luglio occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, premiato. Philip Model, Ash, Marella, Pinco, da Fabio a Loreggia su themooder.com.
8: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.

0: Boys.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 04 2209.
5: A Grossa di Gazzo, 26esima festa delle rane dal 26 al 29 giugno.
6: Specialità rane e avanotti di trota fritti, risotto alle rane, costata di scottona.
5: Tutte le sere Luna Park, pesca di beneficenza, area ballo e area giovani.
6: Il 26 serata latina con Contatto Latino e Fonsi DJ. Il 27 Orchestra Sorriso. Il 28 Orchestra Incanto. Il 29 Country Tour Vicenza.
5: Festa delle rane a Grossa di Gazzo. Sponsor Comitato Sagra di Grossa.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi. Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
6: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
5: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
7: Hai sentito? Solo fino al 30 giugno, nei Lube Store di Pianeta Casa, la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tu a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Un'offerta davvero imperdibile. Affrettati, scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: Buongiorno dalla redazione, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news. Serie di forti scosse sismiche in Venezuela, le più forti di magnitudo 7.1 e 7.5. Dichiarato lo stato di emergenza. La terra ha tremato anche a Napoli stamane alle 4.17 con una scossa di grado 3.6. Non sono segnalati danni a persone e cose. Bisogna rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice E5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Ieri sera il generale Roberto Vannacci ha incontrato Gianni

0: passione.
1: La chitarra va bene come hobby, ma non ti darà mai da vivere.
2: Metto su un gruppo rock and roll.
3: Big bands. Grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Giallorossa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
5: Andiamo?
6: Un attimo, ho un problema col gestionale.
5: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
6: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
5: Già risolto.
6: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
7: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
8: Allora, come sto?
9: Amo, una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1980 84 a Peseggia di Scorsè.
10: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
11: Good time, good music.
10: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
11: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti, il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
4: Enza del territorio.
5: Hai accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui, con tanti gusti da scoprire a 3 euro. Crai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Cerchi il materasso perfetto per te.
7: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
6: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
7: Seguici su Facebook.
8: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
9: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Alla Gasparotto Mobili di Rosà sbocciano le nuove collezioni e fioriscono novità su tutti gli arredamenti: divani, soggiorni, camere, camerette, cucine e tutto quello che riguarda l'arredamento con finanziamenti a tasso zero. Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità. Fissa un appuntamento a te dedicato allo 0424 8500. Gasparotto Mobili a Rosà, aperto anche la domenica.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 11 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittale, Ali migliora la vita.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
2: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
3: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
8: Radio Gelosa, informazione.
9: Benvenuti all'ascolto. Il futuro dell'alta velocità ferroviaria in Veneto passa da Vicenza, ne è convinto il presidente della regione Alberto Stefani, che durante la prima giunta regionale itinerante riunita a Villa Beatrice d'Este nei Colli Euganei ha ribadito la centralità del nodo vicentino per il completamento della linea verso Padova. Stefani ha confermato che il confronto tra regione e Ministero delle Infrastrutture è in corso e che nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi significativi.
10: Sei puledri sono arrivati nell'oasi naturalistica Valgrande di Bibbione nel Veneziano per sostituire gli sfalci artificiali e mantenere naturalmente i 10 ettari di prato nel cuore della valle. L'obiettivo è mettere in primo piano rigenerazione ecologica, benessere animale e turismo sostenibile. Un'iniziativa avviata dopo 2 anni di studi condotti dal Guardiaparco e dai ricercatori dell'Università di Udine, che inserisce 6 giovani esemplari provenienti da Venezia.
9: A Treviso, Viale della Repubblica si prepara a entrare nella fase conclusiva del cantiere con i lavori di asfaltatura definitiva del tratto interessato dagli interventi infrastrutturali realizzati da ATS insieme al Comune. Le operazioni riguarderanno il segmento compreso tra l'incrocio con strada di San Pelaio e l'incrocio con via Francesco Erizzo. Il cantiere avrà una durata stimata di circa 15 notti consecutive.
10: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
8: Radio Gelosa, informazione.
11: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo e concentrazione assoluta. Sei pronto?
12: Io sono nato pronto.
13: Adesso su Gelosa parte la compilation.
14: Compilation.
13: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
14: Greatest dance hits of the 80s.
13: La compilation di oggi parte così.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
2: Bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design sul vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
3: Quando devi calcolare il costo di un prodotto... No! No! No!
2: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
4: RB dal 1984. Il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste. Il Made in Italy che ti conquista. Lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
5: Rifai il bagno e recuperi il 50%. Termoidraulica Brotto segue tutto. Progetto, lavori, pratiche per la detrazione, tutto chiavi in mano. Richiedi il tuo preventivo gratuito. Chiamalo 049 59 52 308 o invia una mail a info@termoidraulicabrotto.com. Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari, Padova.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
2: Enza del territorio.
3: Hai accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: In un istante tutto può cambiare, un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni, 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group, a San Giorgio in Bosco, infissimodernigroup.it.
6: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
7: E come pensi che possiamo fare?
6: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti già un buon profumino, eh?
4: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
3: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
4: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
7: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
8: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
9: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno, non ci sono italiani coinvolti nel terremoto che ha sconvolto il Venezuela. Una serie di scosse molto forti, le principali di 7,1 e 7,5 gradi sulla scala Richter. Non solo in Venezuela la terra ha tremato, una magnitudo 3,6 anche ai Campi Flegrei, scossa avvertita nettamente anche a Napoli. Non ci sono fortunatamente danni né alle persone né alle cose. La Presidente del Consiglio e altri leader del gruppo di Paesi E5 si sono incontrati a Berlino per la riunione in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo cosa ha detto Giorgia Meloni.
15: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica.
14: Il petrolio è sceso oggi sotto i livelli pre-guerra, il Brent a 72 dollari. Nella notte è toccato il livello più basso dal 27 febbraio scorso. È tutto, buon pomeriggio.
13: Radio Gelosa, informazione.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ruggero,
2: Omar,
3: Nicola.
4: Supereroi? Meglio, professionisti. Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
5: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
6: Chic and Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic and Style presso il centro commerciale Emisfero.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, short version, con Massimo Alberti.

0: FM Good Music
1: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19 solo su Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
4: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
2: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
3: Fabio Calzature, entra curioso, esci stile.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 13 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
4: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su Teloni Tosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
5: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su RB.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
7: Prix, fatti fuori!

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Buon pomeriggio, ecco le notizie. Nel quadriennio 2022-2025 Cassa Depositi e Prestiti ha destinato ingenti risorse alle aziende del Veneto, interessati circa 250 comuni. L'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapiego.
2: Il Veneto è una regione con una forte vocazione industriale, in cui il contributo dell'industria pesa per il 27% del valore aggiunto regionale. Cassa Depositi negli ultimi 4 anni ha sostenuto oltre 13.500 imprese venete, con circa 5,6 miliardi di euro, e ha sostenuto 250 amministrazioni locali.
3: La polizia ha arrestato alla stazione di Legnago un africano di 37 anni su cui pendeva un mandato di arresto emesso dalla Procura della Spezia. L'uomo pregiudicato deve scontare una pena di 3 anni, 11 mesi 28 giorni, oltre a pagare una pena pecuniaria di 17.000 euro.
1: Successo all'ospedale Cafoncello di Treviso per il team che con un complesso intervento chirurgico ha asportato su un paziente di 82 anni una rara forma di tumore maligno che aveva raggiunto i 20 kg di peso. L'intervento è stato possibile attraverso la collaborazione tra diverse equipe specialistiche.
3: A risentirci al prossimo giornale radio.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: Di che radio ascolti? Che radio ascolti? Tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it. Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, in pianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
4: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social. Cerchi il materasso perfetto per te?
5: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
4: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
5: Seguici su Facebook.
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali, migliore.

0: avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
1: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
2: Enza del territorio.
3: Hai accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui, con tanti gusti da scoprire, a 3 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
2: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
1: Fabio Calzature, entra curioso, esci stile.

0: a row. Romantic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
1: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Si avvicina l'estate! Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche con ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
6: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
7: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
6: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
7: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
6: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
8: A Grossa di Gazzo, 26esima festa delle rane dal 26 al 29 giugno.
9: Specialità rane e avanotti di trota fritti, risotto alle rane, costata di scottona.
8: Tutte le sere, Luna Park, pesca di beneficenza, area ballo e area giovani.
9: Il 26, serata latina con Contatto Latino e Fonsi DJ. Il 27, Orchestra Sorriso. Il 28, Orchestra Incanto. Il 29, Country Tour Vicenza.
8: Festa delle rane, a Grossa di Gazzo. Sponsor, Comitato Sagra di Grossa.

0: Salume a palla.
1: Su Radio Gelosa c'è una tribù che balla.
2: Gore yaka, gore yaka, gore in a rockas. Gore yaka, gore, gore yaka, in a robot of styling.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
4: Andiamo?
5: Un attimo, ho un problema col gestionale.
4: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
5: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
4: Già risolto.
5: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
6: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Vieni anche tu insieme a me.
8: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
9: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
10: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
11: Mare o città d'arte? Italia o Europa? Pullman o aereo? Per le tue vacanze o per la fuga di un weekend, scegli un tour con accompagnatore firmato Abaco Viaggi. Solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi. Fino in capo al mondo.

0: balla perché il mondo è freddo e troppe cose le teniamo dentro. Una tribù che balla.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Una tribù che balla. Volume a palla su Radio Gelosa.

0: vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali, è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
1: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala la super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: Chic and Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic and Style presso il centro commerciale Emisfero.
4: Cerchi una bella notizia?
5: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
4: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
5: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
4: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
5: Approfittane! Ali migliora la vita.
6: Balla, balla! Non ci pensare! È come volare! Una tribù che balla!
7: Siamo una tribù che balla con il volume.
6: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 15 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
5: Fratture e burocrazia, un incubo.
4: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
5: Studio RD, quello a Vicenza.
4: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
6: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
5: Enza del territorio.
7: Hai accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. Otto case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. Otto case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
9: Cerchi il materasso perfetto per te?
10: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
9: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
10: Seguici su Facebook.

0: stanotte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida, o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
5: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
6: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
5: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
6: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
7: A Grossa di Gazzo, 26esima festa delle rane dal 26 al 29 giugno.
8: Specialità rane e avanotti di trota fritti. Risotto alle rane, costata di scottona.
7: Tutte le sere, Luna Park, pesca di beneficenza, area ballo e area giovani.
8: Il 26, serata latina con Contatto Latino e Fonsi DJ. Il 27, Orchestra Sorriso. Il 28, Orchestra Incanto. Il 29, Country Tour Vicenza.
7: Festa delle rane, a Grossa di Gazzo. Sponsor, Comitato Sagra di Grossa.
9: Balla, balla, lasciati andare, non ti fermare. Una tribù che balla.
10: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
9: Una tribù che balla su Radio Gelosa.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
2: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
3: Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
4: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Balla per restare a galla.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Su Radio Gelosa, adesso c'è una tribù che balla.
8: On Friday the 13th of December, Gruson Bongo discovered Germany's most successful word, guile.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla, e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla, con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80.

0: e un brano del 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 16 e 3 minuti. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? L'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
8: Ma va, sono andato da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Buon pomeriggio. Castello Festival a Padova torna per la 12ª edizione dal 4 luglio al 13 settembre. Andrea Zangirolami, che dirige l'evento, ci spiega quali sono i primi importanti eventi.
13: Probabilmente è il programma più bello di sempre, abbiamo tantissimi eventi dalla musica, basti pensare a Susan Vega, famosissima, Paolo Fresu, quindi grandi nomi della musica, ma anche tanta comicità, Luca Bizzarri, Marco e Pippo, il trio comico che ben conoscete, poi anche teatro con Paolo Rossi, Alessandro Bergonzoni e poi molte orchestre, molta musica anche con la parte classica, i solisti veneti, l'orchestra di Padova del Veneto, quindi sicuramente un programma vario in grado di accontentare un po' tutti i palati. Per tutti gli spettacoli sul nostro sito ufficiale castellofestival.it e sui social Castello Festival Padova trovate le informazioni, le modalità di accesso. Abbiamo già tantissime prevendite che sono state vendute perché il programma è molto atteso, quindi vi consigliamo di acquistare i biglietti in anticipo, perché Piazza Remitani, che è un posto meraviglioso, è un salotto in pieno centro a Padova, ha una capienza di soli 700 posti.
12: Grazie per essere stati con noi. A più tardi.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Gentlemen, please make some noise for
15: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Ruggero!
4: Omar!
3: Nicola!
0: Supereroi? Meglio! Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
5: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
0: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
6: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
7: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
8: Io vivo per questo.
7: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: istante tutto può cambiare. Un impatto e la tua serenità sembra svanire. Non affrontare quel momento da solo. Per aiutarti c'è Studio RD di Vicenza. Chiamaci 0444 042209 o infortunisticard.it. Studio RD, un nuovo orizzonte al tuo risarcimento. Vicenza, Viale Trieste 221.
1: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
4: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
5: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
7: Prix, fatti furbo, vieni qui.
6: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
8: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 17 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
4: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
3: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
4: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
3: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
5: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
6: Vieni anche tu insieme a me.
7: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Radio Gelosa Informazione.
2: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. L'elevata domanda di energia per attivare i sistemi di raffrescamento di abitazioni e uffici a causa delle alte temperature sta mettendo sotto pressione le reti elettriche del paese, causando interruzioni del servizio in numerose parti d'Italia. Negli ultimi giorni le più colpite sono state Napoli e Torino, ma anche l'Interland milanese e Pavia. Altre segnalazioni da Pescara e Jesu. Nel frattempo permane l'allerta dovuta alle ondate di calore in Italia. In queste ore il bollino è rosso in 17 città, tra cui Verona, Milano, Bologna, Trieste, Torino e Roma. Fino a lunedì l'anticiclone africano si rafforzerà ulteriormente, portando un nuovo aumento delle temperature fino a 40 gradi centigradi. Nel fine settimana il bollino sarà arancione a Trieste. Dal 1 ottobre le automobili diesel Euro 5 non potranno più circolare nei giorni feriali nei principali centri urbani di 4 regioni del nord Italia. Una stretta che riguarda i veicoli immatricolati tra il 2011 e l'agosto 2015, con effetti diretti sulla mobilità quotidiana. Le limitazioni riguarderanno Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È tutto.
1: Radio Gelosa, informazione.
3: Ladies and gentlemen, please make some noise for
4: Andy Mancuso mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. radiogelosa.it.
1: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Del territorio trovo l'eccellenza. 4 lettere.
4: Enza del territorio.
5: Sai, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio ti aspettiamo con tanti prodotti a prezzi tondi, come i gelati Nui, con tanti gusti da scoprire a 3 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Quando devi calcolare il costo di un prodotto...
7: No, no, no!
8: E ti ritrovi con 3 file Excel da aggiornare. Basta Excel! Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
9: Allora, come sto?
10: Amo una favola, ti sta da Dio!
9: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
10: E se serve un ritocco anche dopo?
9: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
11: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
12: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
13: Io vivo per questo.
12: 900, i brani più famosi degli anni

0: Respira profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90.
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.
3: In carne e ossa, bellissima, con le sue gambe lunghissime. Con The Rhythm of the Night.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: bloccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con Porte in Vetro d'Autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design sul vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in Vetro d'Autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni, GTAB Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. GTAB, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Partiti, i presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco, da Fabio a Loreggia su themooder.com.
4: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi, a Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

0: Ancora un'altra cosa. No, me ne... volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzalo!
1: 1,80,
2: 1,90,
3: 80 e 90.
1: Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e un minuto. Radio Gelosa.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
5: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it.
6: Cerchi il materasso perfetto per te?
7: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
6: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
7: Seguici su Facebook.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan. Mattarella ha celebrato l'anniversario della prima riunione della Costituente a Montecitorio, rendendo onore alle donne e agli uomini che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Molte le citazioni fatte tra i passaggi del lungo discorso del Capo dello Stato, tra cui le parole di Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Altro Consumo ha condotto un'indagine su 60 voli, evidenziando che l'aggiunta di bagaglio a mano, bagaglio da stiva e scelta del posto possono far crescere il costo finale mediamente del 200%, con casi in cui il rincaro supera il 400% rispetto alla tariffa inizialmente presentata. Lo studio pone anche l'accento sul peso crescente dei servizi accessori, sul prezzo complessivo e la difficoltà nel confrontare in modo trasparente le offerte delle diverse compagnie. Con Warner Bros Italia, nei cinema c'è Supergirl, nuovo film di Craig Gillespie, ricordato per Crudelia e Tonia. Stavolta racconta le avventure della cugina di Superman. Il personaggio è interpretato da Millie Alcock, australiana come il regista, e già apparsa in Superman di James Gunn. È tutto.
8: Radio Gelosa Informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
11: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
3: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
4: Ruggero!
5: Omar!
6: Nicola!
1: Supereroi? Meglio! Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
7: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
8: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare, 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
9: Chic and Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic and Style presso il centro commerciale Emisfero.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, i brani più famosi degli anni 90.
13: Check this out.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: vestiti. I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
1: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su TheMooder.com.
0: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso. Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone.
2: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
0: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
2: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
0: Il Gelatone, accendi il gusto, vivi il piacere.
1: A Grossa di Gazzo, 26esima festa delle rane dal 26 al 29 giugno.
3: Specialità rane e avanotti di trota fritti, risotto alle rane, costata di scottona.
1: Tutte le sere, Luna Park, pesca di beneficenza, area ballo e area giovani.
3: Il 26, serata latina con Contatto Latino e Fonsi DJ. Il 27, Orchestra Sorriso. Il 28, Orchestra Incanto. Il 29, Country Tour Vicenza.
1: Festa delle rane, a Grossa di Gazzo. Sponsor, Comitato Sagra di Grossa. Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
5: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e un minuto. Radio Gelosa.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group. A Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Andiamo?
4: Un attimo, ho un problema col gestionale.
3: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
4: Ciao Francesco. Sì, perfetto. Fatto. Grazie.
3: Già risolto?
4: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
5: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
6: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze. Realizziamo serramenti su misura. E lo dicono le recensioni. 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. InfissiModerniGroup.it.
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane! Ali migliora la vita.
9: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
10: Good time, good music.
9: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
10: DJ Massimo Alberti.

0: sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it. Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top. Pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. RickyPizzeria.com.
3: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
4: Faremo una casa in palette. Colori che danno carattere alle pareti. Un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
4: Intanto andiamo da Bonato. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Del territorio trovo l'eccellenza. Quattro lettere.
8: Enza del territorio.
9: Cai, accoglienza ma anche convenienza. Fino al 5 luglio tanti prodotti a prezzi tondi, come l'olio extravergine di oliva Dante Terre Antiche da 750 ml a 4 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
11: Senti già un buon profumino, eh?
12: Oasi del barbecue a Tiene. Ampia esposizione di barbecue delle migliori marche. Grandezze diverse. Cotture diverse a gas, carbonella e pellet.
11: Emanuele saprà consigliarvi anche con tante ricette facili e veloci. Oasi del barbecue a Tiene. Via Guglielmo Marconi 19.
12: Vieni a vedere tutti i nostri accessori da regalare o regalarti.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
2: Good time, good music.
1: Good time, il sound di Gelosa anni 70 e 80.
2: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti. Radio
2: Gelosa. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
4: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
5: Quando devi calcolare il costo di un prodotto, no, no, no!
6: E ti ritrovi con tre file Excel da aggiornare. Basta Excel. Con Sonar hai un gestionale completo con vendite, magazzino, acquisti, produzione, contabilità e controllo di gestione. Tutto in tempo reale. Sonar, il gestionale che parla la tua lingua. A Padova e su sonaritalia.it.
7: Chic and Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic and Style presso il centro commerciale Emisfero.

0: questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Cerchi il materasso perfetto per te?
7: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
6: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
7: Seguici su Facebook.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Vuoi cambiare la porta tra cucina e salotto? Se ti sembrano tutte uguali è perché non hai ancora visto Porte in vetro d'autore. Trasformiamo la porta in un pezzo d'arredo di design. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Di che ascolti la radio e il progetto per te è gratuito. Porte in vetro d'autore, la porta che arreda.
1: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gittab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gittab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Stanco dei prezzi che salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres effetto cemento e resina a 9,90 euro al metro quadro. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. 45 negozi in Italia. Polis Ceramiche su polis.it.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: A Treviso, Venezia e Padova puoi ascoltare Radio Gelosa sui 107.100 MHz.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e 3 minuti. Radio Gelusa.
1: Vuoi portare la tua grigliata ad un altro livello?
2: Da Oasi del Barbecue di Tiene trovi barbecue, griglie e accessori top per veri amanti della brace.
1: Consigli esperti, qualità garantita e tutto il gusto del fuoco vero.
2: Oasi del Barbecue, Tiene, accendi il fuoco, accendi il gusto.
3: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social. Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
4: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: Cerco una ditta specializzata in ferro.
7: Ce l'ho!
6: Anche per laminati?
7: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
6: Pure tubi?
7: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
6: I profili?
7: Profili aperti, travi,
6: lamiere,
7: da coils e da treno.
6: Magari anche con servizio taglio.
7: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
6: È un santo!
7: Quasi, è Beato, Beato Edoardo.
8: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
9: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
10: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
11: Io vivo per questo.
10: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'.
3: L'avrete sicuramente ballato perché da 11 settimane al primo posto. Guarda qui che roba, anche lo striscione, da 11 settimane al primo posto. Vorrei dirlo con l'accento siciliano, perché loro arrivano dalla Sicilia. Con The Color Inside,
2: Mitico!

PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Ciao Gigi, sei ancora malconcio dopo l'incidente?
4: Fratture e burocrazia, un incubo.
3: Fatti aiutare, c'è Studio RD per un rapido recupero sia fisico che del risarcimento.
4: Studio RD, quello a Vicenza.
3: Esatto, in Viale Trieste 221. Chiamali 0444 042209.
4: Il silenzio non è un dettaglio, è una scelta. Con Infissi Moderni Group hai esperienza, qualità, lavori veloci e zero pensieri. Ascoltiamo le tue esigenze, realizziamo serramenti su misura e lo dicono le recensioni 5 stelle su Google. Infissi Moderni Group a San Giorgio in Bosco. infissimodernigroup.it.
5: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
6: Prix ha aperto il suo 198esimo supermercato a Taglio di Po in strada provinciale 46. Fino a domenica 28 giugno, sconto eccezionale di 10 euro sulla spesa minima di 50. Approfittane!
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
8: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
9: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia, su themooder.com.
10: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
11: 900, un decennio di musica.

0: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.
1: Più comfort, più spazio da vivere, più tempo all'aperto. Con Teloni Tosetto puoi valorizzare il tuo terrazzo con pompeiane e tende da sole su misura dei migliori marchi, come Gibus, approfittando della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it. Cerchi il materasso perfetto per te?
2: Scegli quello più adatto alle tue esigenze da Desiderio Materassi, nel nuovo showroom di Piove di Sacco presso il Centro Olimpia in via Carrarese 80.
1: Da Desiderio Materassi a Piove di Sacco c'è la promozione straordinaria. Materassi, reti e poltrone a prezzi di fabbrica.
2: Seguici su Facebook.
3: Ruggero,
4: Omar,
5: Nicola.
6: Supereroi? Meglio. Professionisti, Abi Service, officina moto, scooter e microcar, assistenza tagliando ricambi, concessionaria Kimco e scooter elettrici New a Vicenza, in Viale della Pace e su abi-vicenza.it. Chiamalo 0444 30 61 50.
7: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.
8: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.
9: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Radio Gelusa sono le 22 e 2 minuti. Radio
1: Gelusa. Ristrutturazione, arredo bagno e rivestimenti. 8 case, li progetta su misura con un solo referente. Fino al 30 giugno, 25% di sconto su mobili e arredo bagno. Forme, colori e soluzioni contemporanee ed eleganti per una casa unica. 8 case, Viale Europa 116, San Martino di Lupari. Seguici sui social o su ottocase.it.
2: Ci sono dettagli che nessuno nota finché non mancano. Il ghiaccio è uno di quelli. Ghiaccio Service, forniture di ghiaccio per eventi, locali e serate da ricordare. 7 giorni su 7. Ghiaccio Service, un dettaglio che fa la differenza. A Mestrino in via Galilei 44, su ghiaccioservice.com e sui social.
3: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia. Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori. New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco. Da Fabio a Loreggia su themooder.com.
4: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
2: Faremo una casa in palette, colori che danno carattere alle pareti, un'armocromia perfetta.
5: E come pensi che possiamo fare?
2: Intanto andiamo da Bonato, Fratelli Bonato, colori, vernici, effetti decorativi e ottima consulenza per dare tono e carattere ad ogni ambiente. Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
8: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
9: Io vivo per questo.
8: 900, un decennio.

0: don't turn informer.
1: La prima PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Gelosa. Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Sconto in fattura? Da Evolved Group. Sconto immediato grazie al conto termico 3.0. Ristrutturazioni chiavi in mano, impianti, serramenti, rivestimenti e fotovoltaico. Un solo partner, qualità e risparmio. Questo è Evolved Group, a Piove di Sacco e Abano Terme. Chiama ora o visita evolvedgroup.it per un preventivo gratuito.
3: Auto che non parte? Autodemolizione al ponte. Ricambi nuovi e usati anche sul nostro e-commerce. Perché il pezzo giusto non cade dal cielo. Auto da demolire? Lo facciamo gratis, anche col ritiro. Occhio alle promo, arrivano a sorpresa. Ad Albignasego, via Manzoni, angolo strada Battaglia. Autodemolizionealponte.com. Fine della corsa, inizio delle occasioni.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
0: Con Radio Gelosa una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: A Grossa di Gazzo, 26esima festa delle rane dal 26 al 29 giugno.
6: Specialità rane e avanotti di trota fritti, risotto alle rane, costata di scottona.
5: Tutte le sere Luna Park, pesca di beneficenza, area ballo e area giovani.
6: Il 26 serata Latina con Contatto Latino e Fonsi DJ. Il 27 Orchestra Sorriso. Il 28 Orchestra Incanto. Il 29 Country Tour Vicenza.
5: Festa delle Rane a Grossa di Gazzo. Sponsor Comitato Sagra di Grossa.
7: 900, un decennio di musica.

0: Ehi, fermo un attimo. Hai presente quell'auto che continui a immaginare? Ecco, da Autostema non devi immaginarla. È già lì, nuova, usata, ibrida o a chilometro zero e in pronta consegna. Le offerte? Veloci. I posti? Pochi. Le occasioni? Da prendere al volo. A Piombino Dese, via Pacinotti 6, autostema.it. Da noi trovi l'auto che ti chiama.
1: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami, servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
2: Hai voglia di qualcosa di irresistibile? Corri da Il Gelatone!
3: Gelato artigianale tradizionale, senza glutine, senza zuccheri e anche vegano.
2: Moltissimi gusti e poi torte, monoporzioni, pasticcini e barattolini.
3: A Sant'Andrea di Campo d'Arsego e su ilgelatone.com.
2: Il Gelatone! Accendi il gusto, vivi il piacere!
4: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
2: Partiti! I presaldi sfrecciano da Fabio a Loreggia.
5: Fino al 3 luglio, occasioni su abbigliamento, calzature e accessori, New Balance, Hogan, Premiata, Philip Model, Ash, Marella, Pinco, da Fabio a Loreggia su themooder.com.
2: Fabio Calzature, entra curioso, esci stiloso.
6: La prima PlayStation. PlayStation. Il cellulare GSM. Windows 95. Un'epoca e la sua colonna sonora. 900. Un decennio di musica.

0: c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e un minuto.
2: Radio Gelosa.
3: Si avvicina l'estate. Regala alla tua casa il fresco che desideri. Da oltre 50 anni Gitab Termoidraulica installa climatizzatori efficienti, energie rinnovabili e tecnologie innovative per il comfort di casa. Gitab, installatori accreditati e HP Partner Mitsubishi, a Castelminio di Resana, via Buse 5.
4: Ci sono momenti che sanno d'estate. Una cena sotto le stelle, un pomeriggio di relax al sole, una chiacchierata con gli amici all'aria aperta. Per viverli al meglio, arrivano i Summer Garden Days da Zocca Garden. Fino al 30 giugno, approfitta di prezzi speciali su tavoli, salotti da esterno, completi da pranzo, sdraio e tante soluzioni per arredare il tuo giardino o terrazzo. Rendi speciale ogni momento all'aperto. Ti aspettiamo da Zocca Garden. Zocca Garden, dove nasce il piacere di vivere l'estate.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Attenzione! Entrare da Meneghello Arredamenti ti farà venir voglia di cambiare tutto!
2: Con lo svuota tutto, sconti fino al 64% su cucine e arredamento. Vai su arredamentimeneghello.it, prenota la tua visita dal lunedì al venerdì, anche fino alle 22, e avrai trasporto e montaggio gratuiti.
1: Meneghello Arredamenti, ti aspettiamo nel nostro showroom a Limena, Padova.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Profumo d'estate. E tu? Pronta per le vacanze? Ti manca un bel costume confortevole e di qualità da sfoggiare in spiaggia che ti modelli e ti faccia sentire sicura? Hai un décolleté importante e cerchi il sostegno perfetto? Ci pensiamo noi di Sanitaria e Zelina. Cortesia, professionalità e un grande assortimento di costumi e reggiseni per tutte le esigenze. Ci trovi in via Roma 18 a Romano de Zelino. Sanitaria e Zelina, la tua scelta di stile e comodità per le vacanze.
2: Andiamo?
3: Un attimo, ho un problema col gestionale.
2: Ah, hai aperto il solito ticket. Chissà quando ti risponderanno.
3: Ciao Francesco. Sì, perfetto, fatto. Grazie.
2: Già risolto?
3: Certo, con Sonar l'assistenza ti segue davvero.
4: Sonar, gestionale ERP e assistenza rapida per la tua azienda. A Padova e su sonaritalia.it.
5: Allora, come sto?
6: Amo, una favola, ti sta da Dio.
5: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
6: E se serve un ritocco anche dopo?
5: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984 a Peseggia di Scorsè.
7: Fuggi dalla calura estiva. Irlanda, Danimarca, Svezia, i fiordi norvegesi e tanti altri luoghi meravigliosi da scoprire. L'estate più bella è al fresco, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.

0: azzeccato nella scelta della porta tra cucina e salotto? Con porte in vetro d'autore, la porta diventa un'opera d'arte. Il design su vetro per valorizzare la tua casa. A Marghera, zona Nave de Vero, via Orsato 26. Per te che ascolti la radio, il progetto personalizzato è gratis. Porte in vetro d'autore. Smetti di chiudere porte. Inizia ad arredare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Gelosa per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
1: È il momento giusto per trasformare i tuoi esterni nello spazio che hai sempre desiderato. Da Teloni Tosetto trovi pompeiane e tende da sole dei migliori marchi, come Gibus, con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% in 10 anni. Chiedi un preventivo su telonitosetto.it e preparati a vivere al meglio la bella stagione.
5: Chic & Style a Bassano del Grappa, nel centro commerciale Emisfero, svende tutto in una storica svendita totale. Aiutaci a svuotare il negozio con prezzi mai visti e sconti fino al 90%. Blue Marine, Ralph Lauren, Lyle & Scott, Richmond, Armani, Twinset, Napapiri, Pinco e molti altri a prezzi mai visti. Affrettati! Chic & Style presso il centro commerciale Emisfero.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e un minuto.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.